Com'è se spatriato, Antonio se ne è morto, la scuola la nugliosa,